Diria ajit o bahinzen hatnigit e ajit sabin kisnash na dolis e ajit e ajit di kujina hulchisho ajit e a yegon dati yoso ajit e a di sisatra hil kiri di niyoliki jo e ajit e aisi bitzisa ado indatan kinde yoso ta ajit sejgi yego e a Aj ea hut o bisinda di yose. Aro e aj ea benina di bisitzi zi go aj abad e holongot edan nila. Eko e aj ea bahana di de des side effects ni jo e aj ea hashin so e aj ea bits anro da hane in lingi di ea sa bain his nash net do leis di yego. Adu na kine yoso da di yegon da di yoso tru sejgi ia adu ia bilin da yose tru e kut ink o yego bil zi zi ho adu ia di de abits anu ka des diod edo da ia ta nil gaitha nila adu sa a yego I

It says KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e ade na da isolt agi dal kedigi di e ya yizi nere tos et e ya adolesh nere tos ego dal kedo shi e ya nere jit e ya alto nikhil na hanet adolesh morning edition.

Fado ea tahan net an lingi di la Guaria las e aj di Venezuela e arit na tahan net e aj di loco to di international di rescue teams gi shi di race da yi la di bi kitchen e ya di tlak e gi e aj ya di pool ta to ni di survivors e bits

Vado ia di National Weather Service da Nico ia di temperatures gi ia de go da thol kil ia tsigin gi I di July 4th holiday I gi ia aje Vado ia di feel Shito lil di de stu go ni na go shi aje ia di kota go se kito lil di humidity gi shi I aje arrive da nil I aje bil Aro ia di weather service da nigo di quish ia I dol kaal I aja kutako ndas kego di high temperatures agi ia di saro do nil di tsetna di kuyako di Great Lakes do Mid Atlantic do ia di Mississippi do Ohio River valleys dat ego aro ia ndayo leshi ia di la